l'orizzonte, chiare si sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo, che da pioco, dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta osta e culo mi senza insuro, i per maso culo mi cadeva spri, e da vagino, inter la cruro.

autobuso, mi lasas camparan la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti de giusto spezzo. En la cuireio de la pensione, mi exigias revoi cae hormonoi, y el amateno hasta aspettario, cer tivi semoi faras miracoli, cer feio

horizonto, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta scafon che da pioco. Dimmi di che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro della desiro e mi rasesti di più sospenso. E la cui rei della pensione in exigias rei voi che ormono e la mattina sta spettacolo, che a più i semi farà smiragono, c'è un

0: giù alla Manche des Sciences. Dopo un bello, dai lì giù alla Manche des Sciences. Mojo sezzo kai musico.
1: Mosaico.

mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti de giusto spenso. E la cui rei della pensione mi exiges rei voi che ormono e la matena sta aspettando che a più i sei mi farà smiragono.

cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nesto acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra usta.

Ce ne si sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino, li porta scafon che da pioco, dimmi morighi che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anto stai culo mi senza censuro, i ferma so culo mi cadeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro della desiro, il mi resesti di più spesso. E la cui rei della pensione, mi esige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a più i semi farà smiracolo, c'è

cavaliro e matalo mine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ustar.

horizonto, che resti sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino li porta a scafon che da pioco, dimmi che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anto stai culo mi senza insuro, e per ma so culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui dei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che a più i semi farà smiragono, c'è un